la stella, una bimba, voi state a cuccia, nell'astronave che s'avanza e cerca amore.

Humba di lampada, humba di lampada, humba di lampada, humba di lampada.